0: cameriere.
1: Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
2: Quella parrucca?
1: Resta la barba.
3: Quella sanguigna?
4: Resta biglietto.
1: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta.

0: Sans quoi? Hein, Figaro?
1: Sans quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come il polvere, sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Abramo Figaro, bravo, bravissimo, Abramo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per